0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: non avessi te avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso con il cuore tu.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

leggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai ti si schiudono porte, il successo ti arriva.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a giovedì 28 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Certe voci che sembravano infondate invece stanno acquistando maggior consistenza. Non fermatevi di fronte a una difficoltà di lavoro che può essere facilmente superata. Toro, la fiducia che riponete in un collaboratore sarà ripagata da un buon risultato professionale. C'è ancora tanta strada da fare, però cominciate a godere dei bei risultati. Gemelli, è abbastanza improbabile che oggi possiate portare a compimento un lavoro che va risolto in tempi brevissimi. Meglio aspettare momenti migliori. Cancro, il lavoro va avanti nonostante qualche difficoltà di troppo. Se qualcuno tende a volervi far passare per perfezionisti, è solo perché non ha voglia di rimettere mano a un progetto. Leone, è giunto il momento di mettere ordine in alcune situazioni che hanno bisogno di essere definite a breve. Solo così potrete avviare un progetto come dite voi. Vergine, alcune idee che girano in testa fanno fatica a concretizzarsi come piace a voi. Sotto un profilo sentimentale, non fatevi prendere in giro da qualcuno che promette ma non mantiene. Bilancia, una collaborazione sta dando belle soddisfazioni oltre che risultati ragguardevoli. Ora quello che conta è fare in modo che una persona influente vi garantisca il suo appoggio. Scorpione, la giornata prosegue senza grandi intoppi. Qualcuno di voi potrebbe non comprendere bene in quale direzione muoversi, soprattutto sotto un profilo personale. Sagittario, siete poco sereni sul lavoro. Risultato, il rischio di sbagliare è molto alto. In amore, siate meno possessivi se volete conquistare il cuore di qualcuno che vi conosce da poco. Capricorno, un po' di noia vi spinge a essere poco disponibili nei confronti delle novità. Oggi sarà meglio non pretendere da voi più di quanto siate in grado di offrire. Acquario, qualcuno in ufficio potrebbe anche non essere d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. In amore, invece, giocate le vostre carte con convinzione. Pesci, cercate di portare avanti i vostri impegni in modo rapido e diretto, senza stare a perdere troppo tempo. Diversamente potreste ritrovarvi nei guai tra qualche giorno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccomi, sono io, pronta a tenervi compagnia anche in questo giovedì 28 maggio. Si avvicina alla fine di questo mese. Mamma mia, come vola il tempo, eh? Mi riferisco anche al mondo della scuola che ha già quasi terminato l'anno scolastico. Intanto però buongiorno a tutti coloro che magari sono già attivi e solitamente a quest'ora, lo so, sono tantissimi. Anche chi è pronto ad andare a dormire perché magari qualcuno ha lavorato durante la notte e magari sta ancora terminando il lavoro. Diamo il via alla nostra giornata su Romantica Radio. Io sono Monia Braga, starò qui con voi fino alle 9 e iniziamo subito con Pino Donaggio, Io per amore, e tra poco anche la grande Marcella Bella con Mi fa morire cantando.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Ma come non ho salutato il nostro Simone Serpone in apertura, è un po' permaloso il ragazzo, se l'è presa subito, lo saluto adesso. Lui si occuperà della parte tecnica e sarà in mia compagnia fino alle 9, ma non solo. Allora, siamo pronti a ricordarvi anche il numero WhatsApp per essere dei nostri, 331-240-7878, e siamo pronti anche a tuffarci nel passato con le belle canzoni d'amore. Andiamo al 1976 con Luciano Rossi, la sua Bambola, e subito dopo dall'81 Gianni Togni con Carla su Romantica Radio.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Come sempre a quest'ora arriva il momento di andare a scoprire i santi del giorno. Oggi è Sant'Emilio, martire. Salutiamo tutti gli Emilio all'ascolto, anche Emilia, ce ne sono tanti. E un saluto anche a tutti Germano, perché oggi è San Germano di Parigi, che è il protettore dei prigionieri. Oggi, 65 anni fa, nasceva Amnesty International, ma soprattutto in questo 28 maggio, 52 anni fa, ci fu la strage di Piazza della Loggia. Siamo in quella di Brescia, nel centro di Brescia, dove le lancette dell'orologio alle 10, insomma, hanno subito sentito un boato e purtroppo se ne sono andate via diverse persone. Insomma, oggi quindi un anniversario importante da celebrare. Salutiamo tutti gli amici romantici di Brescia, perché sapete che col potere dell'internet arriviamo ovunque, anche grazie al DAB ci si ascolta in Lombardia tranquillamente. Proseguiamo con la musica romantica. C'è Dino, Te lo leggo negli occhi, e tra poco anche Julien Julie con Perdermi.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Tra poco concluderemo quest'ora anche con l'oroscopo di Roberto, che è sempre un bel appuntamento, andare a scoprire cosa dicono le stelle segno per segno, per vedere magari come sarà la giornata, nella speranza che ci dicano cose positive. Intanto c'è Guido Renzi con Tanto Cara su Romantica Radio e tra poco anche Sei la sola che amo, i ricchi e poveri.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a giovedì 28 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Certe voci che sembravano infondate invece stanno acquistando maggior consistenza. Non fermatevi di fronte a una difficoltà di lavoro che può essere facilmente superata. Toro, la fiducia che riponete in un collaboratore sarà ripagata da un buon risultato professionale. C'è ancora tanta strada da fare, però cominciate a godere dei bei risultati. Gemelli, è abbastanza improbabile che oggi possiate portare a compimento un lavoro che va risolto in tempi brevissimi. Meglio aspettare momenti migliori. Cancro, il lavoro va avanti nonostante qualche difficoltà di troppo. Se qualcuno tende a volervi far passare per perfezionisti, è solo perché non ha voglia di rimettere mano a un progetto. Leone, è giunto il momento di mettere ordine in alcune situazioni che hanno bisogno di essere definite a breve. Solo così potrete avviare un progetto come dite voi. Vergine, alcune idee che girano in testa fanno fatica a concretizzarsi come piace a voi. Sotto un profilo sentimentale, non fatevi prendere in giro da qualcuno che promette ma non mantiene. Bilancia, una collaborazione sta dando belle soddisfazioni oltre che risultati ragguardevoli. Ora quello che conta è fare in modo che una persona influente vi garantisca il suo appoggio. Scorpione, la giornata prosegue senza grandi intoppi. Qualcuno di voi potrebbe non comprendere bene in quale direzione muoversi, soprattutto sotto un profilo personale. Sagittario, siete poco sereni sul lavoro. Risultato, il rischio di sbagliare è molto alto. In amore, siate meno possessivi se volete conquistare il cuore di qualcuno che vi conosce da poco. Capricorno, un po' di noia vi spinge a essere poco disponibili nei confronti delle novità. Oggi sarà meglio non pretendere da voi più di quanto siate in grado di offrire. Acquario, qualcuno in ufficio potrebbe anche non essere d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. In amore, invece, giocate le vostre carte con convinzione. Pesci, cercate di portare avanti i vostri impegni in modo rapido e diretto, senza stare a perdere troppo tempo. Diversamente potreste ritrovarvi nei guai tra qualche giorno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata. Buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Siamo pronti per una nuova ora su Romantica Radio il 28 maggio in mia compagnia Monia Braga con voi fino alle 9. Tra pochissimo ci gusteremo una bella collection musicale Canta Napoli con le più belle canzoni partenopee che tanto amiamo e ovviamente hanno fatto la storia. Ma subito apriamo questa nuova ora con gli America Sister Golden Hair e tra poco anche Senza Te o Con Te di Annalisa Minetti. Sempre solo qui su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

il 28 maggio lo sapete che ci piace un po' andare a fare gli auguri di buon compleanno ai personaggi che magari festeggiano proprio il compleanno in questa giornata. Oggi, 81 anni fa, nasceva Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore poi di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, cioè la terapia del sorriso, meglio nota con clown terapia. E salutiamo tutti gli amici che fanno proprio la terapia del sorriso negli ospedali italiani, e questa è una cosa fantastica. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Ian Fleming, autore cardine del genere Spy Story, il più celebre, insomma, papà di Bond, James Bond, insomma, quindi sicuramente ha fatto tanto per il cinema internazionale. E voi magari festeggiate oggi il compleanno? Beh, raccontatemelo, così ci facciamo anche gli auguri, vi facciamo gli auguri. 331 240 78 78. C'è Michele Zarrillo su Romantica Radio con Quanto, e tra poco Sei diventata nera, nera, il Marcello Sferiello.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Attenzione, attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del gioco, ok? Per l'occasione l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha lanciato giocare tutti, nessuno escluso. È un invito a giocare tutti insieme, questa è una cosa bellissima. Tra l'altro non solo i ragazzi, anche gli adulti, dobbiamo giocare tutti. Poi a me piace tantissimo ad esempio giocare a carte, giochi in scatola con i miei figli, lo facciamo spesso durante la sera, soprattutto a carte. Poi vabbè, mi è venuta una passione per il burraco, ma questa è un'altra storia, giusto? Dove sono gli amici del burraco? Siete all'ascolto? Fatevi sentire, organizziamo dei tornei. Potremmo organizzare dei tornei con Romantica Radio del burraco, io ci sarei, eh. Arriva Paolo Mengoli adesso con Mi piaci da morire, tra poco anche Non c'è più niente da fare, Bobby Solo.

0: un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora insieme, lo faremo tra poco anche con Roberto e l'oroscopo, come sempre ci piace andare a scoprire cosa dicono le stelle, segno per segno, segno zodiacale. A proposito, tra poco si avvicina anche il mio di compleanno, non solo quello di Romantica Radio, vabbè, a proposito di oroscopo. Arriva Santo California con Tornerò e tra poco anche Enzo Malipasso, Resto con te.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: pace di fotografia.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a giovedì 28 maggio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Certe voci che sembravano infondate invece stanno acquistando maggior consistenza. Non fermatevi di fronte a una difficoltà di lavoro che può essere facilmente superata. Toro, la fiducia che riponete in un collaboratore sarà ripagata da un buon risultato professionale. C'è ancora tanta strada da fare, però cominciate a godere dei bei risultati. Gemelli, è abbastanza improbabile che oggi possiate portare a compimento un lavoro che va risolto in tempi brevissimi. Meglio aspettare momenti migliori. Cancro, il lavoro va avanti nonostante qualche difficoltà di troppo. Se qualcuno tende a volervi far passare per perfezionisti, è solo perché non ha voglia di rimettere mano a un progetto. Leone, è giunto il momento di mettere ordine in alcune situazioni che hanno bisogno di essere definite a breve. Solo così potrete avviare un progetto come dite voi. Vergine, alcune idee che girano in testa fanno fatica a concretizzarsi come piace a voi. Sotto un profilo sentimentale, non fatevi prendere in giro da qualcuno che promette ma non mantiene. Bilancia, una collaborazione sta dando belle soddisfazioni oltre che risultati ragguardevoli. Ora quello che conta è fare in modo che una persona influente vi garantisca il suo appoggio. Scorpione, la giornata prosegue senza grandi intoppi. Qualcuno di voi potrebbe non comprendere bene in quale direzione muoversi, soprattutto sotto un profilo personale. Sagittario, siete poco sereni sul lavoro. Risultato, il rischio di sbagliare è molto alto. In amore siate meno possessivi se volete conquistare il cuore di qualcuno che vi conosce da poco. Capricorno, un po' di noia vi spinge a essere poco disponibili nei confronti delle novità. Oggi sarà meglio non pretendere da voi più di quanto siate in grado di offrire. Acquario, qualcuno in ufficio potrebbe anche non essere d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. In amore, invece, giocate le vostre carte con convinzione. Pesci, cercate di portare avanti i vostri impegni in modo rapido e diretto, senza stare a perdere troppo tempo. Diversamente potreste ritrovarvi nei guai tra qualche giorno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata. Buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Sono le 8 passate da pochi secondi, siamo pronti ad aprire questa nuova ora, tra poco anche con un bel momento che vi dà la possibilità di ricevere un gadget romantico, quindi rimanete qui e segnatevi la nostra linea WhatsApp così sarete velocissimi, 331 240 78 78. Intanto apriamo questa nuova ora con Roxy Music, Jealous Guy e tra poco due grandi voci, Ornella Vanoni e Tocchigno insieme con La Voglia, La Pazzia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

proprio questo momento, siete pronti? È il momento perfetto e preciso per essere veloci e contenti. Allora scrivete subito la parola romantica con il vostro nome, da dove ci scrivete e ascoltate, al 331 240 78 78. Mi raccomando, dovete fare velocemente, perché il più veloce, il primissimo, riceverà la nostra bella e romantica calamita. E allora mandate subito un bel messaggio, veloci e contenti.

Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. È polemica per il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Da Forza Italia Tajani invece per il sì. Il centrodestra si concentra intanto sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per il 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Continua l'ondata di caldo inusuale in Italia con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Calcio, non ci sono sorprese. Nella finale della Conference League è vinta la Crystal Palace ai danni del Rayo Vallecano. Decisiva la firma di Mateta, le Eagles si qualificano alla prossima Europa League. Saranno 9 dunque le inglesi nelle coppe. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione che ci ha aggiornato con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo andremo a New York, New York con Frank Sinatra e la nostra bella rubrica che celebra le canzoni che hanno nel titolo, nel testo, insomma una città tutta mia, la città. Questo tra poco, eh. Intanto After the Child, quando l'amore diventa poesia, e tra poco anche Simple Red, You Make Me Feel Brand New.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: C'è forse canzone che parla di una città più famosa di New York, New York? Il brano, scritto da John Kander e Fred Ebb nel 1977, fu composto appositamente per l'omonimo film di Martin Scorsese, interpretato originariamente da Liza Minnelli, ma reso celebre in tutto il mondo dalla versione di Frank Sinatra del 1979. Chiarissima l'interpretazione, New York, la città che non dorme mai, è sfida e opportunità, ma anche ripartenza e promessa.

0: brano in una struttura crescente, quasi teatrale, era nato con un tono malinconico. Frank Sinatra ne cambia completamente il senso, cantandola con toni differenti e con un arrangiamento trionfale. Inno non ufficiale di New York, è diventata simbolo della città, spesso associata per questo a eventi e celebrazioni della cultura americana.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia, vi ascolto a bordo del mio TIR e oltre a essere la mia compagna di viaggi siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Prontissima Ornella a tenervi compagnia tra poco, giusto il tempo di salutarci. Infatti, per quanto mi riguarda, le mie 3 ore si sono concluse così, nel migliore dei modi. Anzi, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi aspetto anche domani, come sempre, a partire dalle 6. Ci salutiamo con Mango e Claudio Baglioni, Amore Bello e tra poco anche i Cugini di Campagna con Dentro l'Anima. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon giovedì. Vi aspetto domattina per concludere alla grande questa bella settimana e anche il mese di maggio. Per quanto mi riguarda, ciao!

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

che anche stamattina si parte caricati da sigletta e da applausi, eccoci qua. E allora, buongiorno, buon giovedì 28 maggio da Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Ringrazio subito Simone Serpone che è in regia. Noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno. Un saluto ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. E allora, subito i contatti così possiamo interagire e potete farlo con qualunque tipo di contributo a questo numero 331 240 78 78. Vi do come sempre anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. vi aspetto in tanti come sempre e subito vi faccio ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e tra poco troveremo canzoni di Mietta. Subito partiamo dal 1969 con la cover italiana di una canzone che era dei The Owl del 68, Run to the Sun, in italiano Per i Nomadi diventò Mai come lei nessuna.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'878 sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ci siamo concessi, come accade in questi giorni, il nostro viaggio partenopeo musicale nello spazio Canta Napoli, e ci sarà un altro appuntamento anche più tardi. Concediamoci allora anche di celebrare un personaggio famoso che è nato in passato proprio in questa data, il 28 di maggio 1908. Nasce lo scrittore, giornalista e militare britannico Ian Fleming, il creatore del personaggio dell'agente 007 James Bond. My name is Bond, James Bond. Ricorderete magari il primo film, che era Agente 007 Licenza di uccidere, del 1962, con l'indimenticabile Sean Connery. Indimenticabili sono anche le canzoni che suoniamo, e ci sarà L'indifferenza di Iva Zanicchi. Prima, subito, andiamo a quella che era il retro del 45 giri, lato A era Notti d'agosto, lato B questa Nun t'allargà di Loretta Goggi.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dunque mi rimetto subito alla guida della nostra DeLorean, la nostra macchina del tempo, che questa volta ci porta a rivivere un evento particolare accaduto in passato. Proprio quest'oggi, il 28 di maggio del 1606, il pittore Michelangelo Merisi, il Caravaggio, conosciuto così, con Ranuccio Tomassoni, realizzano una partita di pallacorda, che era l'antenato del tennis. Ma attenzione, ci fu una discussione sul fallo di gioco che degenerò in un duello all'arma bianca addirittura, e il Caravaggio ne uscì ferito, il secondo ucciso. Quindi Merisi venne processato per omicidio, condannato a morte, e dovette fuggire per evitare proprio la sentenza. Insomma, un personaggino non proprio calmo, diciamo, ma straordinario nelle sue produzioni, nei suoi dipinti. Straordinaria può essere anche la nostra musica, e allora stiamo per ascoltare Ricky Maiocchi con C'è chi spera. Subito andiamo al duetto anglo-francese tra Glenn Medeiros e la cantante francese Elsa con Un roman d'amitié.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao Romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Pisciano.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

altro giro, altra corsa e allora altro evento particolare da celebrare, perché è accaduto proprio il 28 di maggio. Questa volta andiamo all'anno 1969, quando i musicisti Mick Jagger e Marianne Faithfull, che allora stavano insieme, vennero arrestati nella loro casa di Londra per possesso di marijuana e poi rilasciati dopo il pagamento di una multa da 50 sterline. Anche qui caratterini non proprio di quelli placidi e tranquilli. Godiamoci ancora una volta le nostre canzoni romantiche, ma certo che ne abbiamo come sempre appaccate, avvalangate, e allora sta per tornare la sigla finale del programma TV Piccolo Slam, lo ricordate, proprio con gli interpreti Stefania Rotolo e Sammy Barbeau in Toccami. Subito Piccolo Grande Amore per i Gents.

se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Già volata via un'ora insieme, ma siamo pronti ad arrivare fino a mezzogiorno questa mattina e come ogni mattina dal lunedì al venerdì, quindi ancora buon giovedì 28 maggio da Ornella Rauccio e da tutta la squadra di Romantica Radio. È il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Tony da Caserta, città bellissima, c'è la Reggia che è sempre uno spettacolo. Se non l'avete mai vista, andate. E lui scrive: siete nel mio cuore. È sempre una grande emozione rivivere il passato con voi. Bello, sottoscrivo in pieno, perché lo stesso vale per noi, cioè dalla nostra parte rivivere il passato insieme a voi romantici. E torneremo a farlo ancora tra poco al 1978 con Loredana Bertè, motivo scritto da Ivano Fossati, dedicato, e subito arrivano le cose importanti di Nino Buonocore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.com.

Mumble Mumble. Questa mattina quale categoria vogliamo salutare tra gli ascoltatori romantici? Dai, io direi di rivolgere un pensiero a collaboratrici, collaboratori domestici e badanti. È un modo anche per dire grazie per il loro grande e prezioso aiuto. Restate insieme a noi, ascoltate con noi tutti i romantici le canzoni che stanno per arrivare, e ci sarà Toto Cutugno con Voglio l'anima. Subito andiamo al 1967, canzone che in versione originale era dell'anno prima e apparteneva a un marito e moglie, Carson and Gayle. Poi l'hanno rifatta nel 2001 anche Robbie Williams e Nicole Kidman. Nel 67 ci sono un grande papà e una grande figlia a cantarla, Frank e Nancy Sinatra con Something Stupid.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai? Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema è quello dei tempi. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa, un eventuale negoziato con Mosca. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie. Dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami. Intanto oggi è in programma il primo dei funerali dei sub deceduti. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo affronterà a mezzogiorno l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. In campo oggi anche altri azzurri, il primo sarà Cobolli contro il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per le news. Vi preannuncio che stiamo per ritrovare l'appuntamento con Tutta mia la città, questa mattina dedicato a Genova per noi di Paolo Conte. E poi attenzione, perché tornerà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti, e già mi sentite contenta di questo, perché tra poco scoprirete che sarà facile per uno di voi conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con Eternità e l'indimenticata Ornella Vanoni. Subito torniamo al film di Verdone dell'83 con Stadio e Acqua e

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Il primo a lanciarla è stato Bruno Lauzi nel 75. La versione forse più intensa è quella di Paolo Conte. Parliamo di Genova per noi. Il brano è uno dei simboli del cantautorato italiano, una composizione estremamente raffinata in cui la città non è raccontata dall'interno. È quasi osservata, immaginata, sognata. È in questo senso che va spiegato il per noi del titolo. È riferito a chi guarda dall'esterno e che forse non vi appartiene completamente. Genova.

0: In questo brano, dunque, la città diventa misteriosa, chiusa, affascinante ma distante. È un mondo complesso, reso tale anche da un testo non immediato, meno diretto e più evocativo. La canzone rientra perfettamente nell'universo di Conte, con una coerenza stilistica che sembra quasi farci vedere, più che percepire, mare, nebbia e porto.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: molto romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E ci siamo, arriva anche stamattina veloci e contenti. E allora basta davvero pochissimo, basta scrivere romantica con nome e città al numero WhatsApp 331 240 78 78. Mi raccomando, solo il primo, solo il più veloce riceverà la nostra richiestissima calamita e potrà attaccarsela dove vorrà. Non indichiamo posti particolari, dai, veloci però, questo è il numero, lo ricordo, 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Siamo già arrivati ad aprire la nostra terza ora insieme, ancora ben trovati su Romantica Radio da Ornella Rauccio, da tutti noi. È il momento ancora una volta per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78 e continuate sempre a farlo, e grazie a tutti. In questo caso, dai, scegliamo Carlotta da Pavia, che scrive: vi ho scoperto da poco grazie alla mia amica Cinzia, ma sono già innamorata di voi, ci salutate? Ma certo, e vi ringrazio. Siamo entrambe, soprattutto Cinzia che ha fatto il passaparola. Cari romantici, fate anche voi così, diffondete Romantica Radio, così ci ritroveremo tutti ancora di più nella nostra community. E allora ascoltiamo le nostre canzoni romantiche. Sta per arrivare Erminio Sinni con E tu davanti a me. Subito torniamo a Sanremo e Canzonissima del 1972 con Nada e Il Re di Denari.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E dopo essere tornati a Napoli per rivivere i classici partenopei, ci spostiamo nello spazio e nel tempo perché andiamo a rivivere una disavventura scolastica capitata ad una leggenda del rock, incredibile ma vero. Jimi Hendrix, quindi penso un po' di chi stiamo parlando, sembra fosse stato bocciato in una sola materia. E indovinate un po' qual era quella materia? Era musica. Beh, cose da non credere. Vedi, a volte succede che il curriculum scolastico poi in realtà non dica tanto di quello che accadrà nella vita. Invece promosse a pieni voti sono le canzoni romantiche di Romantica Radio e sta per arrivare La gente parla dei Collage. Subito torniamo a Sanremo 89 con Cosa resterà degli anni 80 di Rap.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: I miei romantici che non siete altro, perché lo sono anch'io e anche Simone, anche tutti noi, ci state ascoltando. E la seconda domanda è: ci state guardando? E voi direte: ma come, è Romantica Radio? Ho capito, va benissimo, ma per chi non lo sapesse, Romantica Radio si può anche guardare, non solo ascoltare. E allora intanto lo si può fare da Campania, Lazio e Calabria sul digitale terrestre al canale 788, proprio in TV. E per gli altri che si trovassero in altre zone, si può comunque fare, andate al nostro sito romanticaradio.it, c'è il click per ascoltare la diretta radio, ma anche quello per guardare la diretta TV con un bel po' di contenuti che potrete vedere oltre che ascoltare e godere appieno di tutto il mondo di Romantica Radio. Dove sta per arrivare Alice dal 1975 e Io voglio vivere, canzone tra i cui autori c'era anche Stefano D'Orazio dei Pooh. E subito risventoliamo dal 66 la bandiera gialla di Gianni Pettinati.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Romantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi. Io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia. Un abbraccio e un bacio, siete grandi!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Giuro che non ho bevuto, ma vedo tre, Marco. No, vedo Marco 3, che già uno è abbastanza, e sarà con voi, vi farà compagnia come se fossero in 10. Marco 3 da solo fa già comitiva, diciamo, e starà con voi da mezzogiorno fino alle 15, quindi è per noi anche il momento per salutarci, non prima di aver ascoltato insieme Buona Domenica, così ci portiamo avanti con Antonello Venditti e subito Primavera di Sandro Giacobbe. Da Ornella Roccio ancora ringraziamenti, abbracci, stropicciamenti e spupazzamenti a tutti voi romantici. Appuntamento come sempre domani mattina, non mancate, dalle 9 a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Ciao!
4: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto lo stivale, dalle Alpi alle Piramidi. Buongiorno, Ornella Rauccio. Buongiorno, come stai, Ornella Rauccio? Voglio dirti che ieri ho visto, facendo zapping, Lino Banfi e mi sono morto dalle risate. Quindi stamattina ho pensato di salutarti così, con un Ornella Rauccio. Va bene? Ah, Mondie, iniziamo bene oggi, devo dire. Simone Serpone, sei alla parte tecnica, anche tu pronto a mandare in onda i pezzi di oggi. Luca, buongiorno, Luca Di Stefano è dall'altra parte del vetro, è alla programmazione musicale. Poi c'è Verdiana, Verdiana di verde mi voglio vestire stamattina, Verdiana di nome e di fatto, che è in redazione, risponde al telefono al 331-240-7878. E poi Alessandra, insomma ci sono tutti, possiamo iniziare? Bene, abbiamo Renato i Profeti con Non si muore per amore e subito José Luis Rodríguez con Sevenis.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

rimanete con noi, abbiamo altri due pezzi, tra un po' George Harrison in My Sweet Lord, ma subito una canzone che è ancora molto attuale malgrado sia passato un po' di tempo. Era il 1985, il testo potrebbe essere attuale ancora oggi. È un atto d'accusa contro la società consumistica e il traffico d'armi, con un tono quasi biblico, vogliamo dire così, ma molto terreno, perché poi a parlare è un angelo umano. Se io fossi un angelo, eccolo qui, Lucio Dalla.

0: Uomo
1: impotente che mascalzone, e tu cosa fai?

0: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te?
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
0: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
0: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero. Punto e basta.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News. Ritrovati dalla redazione. La crisi energetica e i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema sono i tempi, lo ha detto il ministro Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quest'anno e nei prossimi 4 anni, questo l'allarme lanciato dagli esperti, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro tennisti mancini. L'ultimo KO risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ritorniamo in studio dopo le notizie e tra un po' c'è la nostra rubrica molto seguita, Tutta mia la città, Viaggi e miraggi di De Gregori, curiosità e aneddoti su questo pezzo che ascolteremo più tardi, ma voglio ricordare a tutti voi i podcast che sono presenti su romanticaradio.it della nostra trasmissione, quindi potete riascoltare Tutta mia la città attraverso internet. Adesso vi lascio con i Dic Dic, storia di periferia, ma subito il ricordo di Alex Baroni, eccolo in La distanza di un amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: C'è una canzone che non ha una città nel titolo, ma ne ha diverse nel testo. Parliamo di Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori. Il brano, perfettamente in stile cantautorale, è uno dei brani più rappresentativi della fase matura di De Gregori. Il viaggio raccontato dall'artista, in questo brano, non è un percorso geografico, ma interiore, esistenziale, in cui il miraggio indica delle aspettative non realizzate. Molto particolari sono nel testo le immagini in sequenza, quasi in stile cinematografico, che ci portano a Genova, a Milano, Venezia o Bologna.
4: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: vittoria.
1: Il brano, tipico dello stile di De Gregori, costellato di parole semplici ma piene di significato, è tuttora molto utilizzato in contesti riflessivi o come colonna sonora di programmi culturali. È una canzone che scorre come un viaggio vero, senza spiegarsi troppo.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
1: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

poco più di un anno di età, ha già compiuto un viaggio straordinario di circa 9.000 chilometri tra andata e ritorno. Ma chi sarà? Lo scopriremo tra un po'. Il tempo di ascoltarci Giorgia in Gocce di Memoria e subito i Rockies in Bisogna Saper Perdere.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sono amici che ci seguono attraverso l'applicazione, oppure sulla FM, sul DAB o ancora sul canale televisivo 788 del digitale terrestre. Rimanete con Romantica Radio in qualsiasi modo, insomma, ci ascoltate. Il tempo di salutare Giusy da Roma e ancora Rino da Salerno, Maria da Barlette, a chi scrive su marco@romanticaradio.it e Saulius sarà così, da Monaco, che ci scrive ciao, ascolto da Monaco Romantica Radio perché voglio migliorare il mio italiano. Tu lo migliorerai sicuramente, noi peggioreremo il nostro tedesco perché iniziando dal nome non sappiamo proprio. Saulius, non so se c'è un errore di battitura o meno. Comunque tanti saluti al nostro amico da Monaco e vi lasciamo con Frank Sinatra e Blue Moon, ma subito Mattia Bazzar in Ti Sento.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi parlo ora di questi 9.000 chilometri che sono stati trascorsi in un anno da Danilo. Chi è Danilo? È una cicogna. Dice che è? Porta solo i bambini? No! Si sposta da una parte all'altra. Ah, vabbè. Insomma, dovete sapere che questa cicogna è partita dalla piana di Sibari ed è arrivata in Africa direttamente. Ecco, insomma, voglio dire, tanti sono i chilometri, no? Il ritorno è arrivato dopo un lungo soggiorno africano di circa un anno. È una traversata impegnativa. Danilo, questo è il nome della cicogna, come dicevo, aveva affrontato il canale di Sicilia coprendo circa 150 chilometri di mare aperto tra Capo Boni in Tunisia e la Sicilia, ripercorrendo al contrario la rotta dell'andata lungo la cosiddetta rotta mediterranea. E alla faccia delle cicogne che portano i bambini qui, si corre 9.000 chilometri tra andata e ritorno. Ah, che bella questa storia così affascinante, sembra una storia di altro tempo, no? Adesso vi lascio con Patrick Sampson in Soli si muore, subito La bottega dell'arte in Che dolce lei.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E anche oggi, in questo giovedì 28 maggio, si conquista il nostro gadget, la calamita, che vi promettiamo ogni giorno in veloci e contenti. Basta un attimo e scrivere romantica sul numero di WhatsApp 331-240-7878. Attenzione, anche il vostro nome per rintracciarvi e la città e la località, insomma, da dove ci chiamate. Verrete eventualmente richiamati dalla nostra redazione, da Verdiana, e che vi manderà a casa la richiestissima calamita. Quindi attenzione, il più veloce che arriva al 331-240-7878 conquista la nostra calamita. Veloci e contenti, vi aspetto.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
1: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Certo ragazzi, ripensavo al giro di questa cicogna Danilo, che è stata chiamata così per onorare e omaggiare Danilo Mainardi, etologo e storico presidente della LIPU, e che ha seguito questo storno di cicogni appunto dalla Piana dei Sibari in Africa e viceversa, e sono ritornati. Sto Danilo è ritornato alla Piana di Sibari proprio, ma come ha fatto? Io dico, eppure non ha neanche il GPS, non ha il satellitare, e poi come dire, 9000 chilometri ben portati, altro che le auto di oggi, le cicogne, ci vorrebbero le cicogne. Vi lascio con Umberto Napolitano sorridendo con Bimba Mia e Giampiero Artegiani, questa è una poesia che vi faccio subito ascoltare, Acqua Alta in Piazza San Marco.
1: Romantica. Acqua alta in Piazza San Marco.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ci tuffiamo nei ricordi, trasformiamo il passato in brodo di verdure, trasformiamo il passato in presente con la nostra musica, che facciamo subito con Ciro Sebastianelli, Il buio e tu, ma subito Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

ricordo spesso quello che accade la sera, magari mentre accendete le vostre candele e preparate una cena gourmet e ascoltate Roberto Malvagia dopo le 21 fino alla mezzanotte. La sistemazione, tra virgolette, insomma il posto fisso, la casa, lo stipendio sicuro, il bisogno di sentirsi pronti prima di amare davvero. Bene, questo è l'argomento di stasera che dibatterà il nostro Robertino. Vi aspettiamo al 331-240-7878. Prossima doppietta musicale, Charles Aznavour con Lei e subito Mina e Cocciante. Non capita spesso, è questione di feeling.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Voi sintonizzate Romantica perché ai ricordi ci pensiamo noi, in sequenza altri due grandi successi che fanno parte della nostra vita. Ricordi musicali che rimarranno per

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti!
1: Grazie romantica, grazie di esserci, nella mia vita siete importanti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi vi abbiamo parlato di cicogne, a te Lucio invece come sei venuto al mondo? Tu sicuramente sarai nato sotto un broccolo, non cicogna ma ortaggi. Vabbè ragazzi, vi abbiamo strappato qualche sorriso anche quest'oggi, speriamo anche domani, sempre alla solita ora, a mezzogiorno vi aspetto qui su Romantic Radio. Vi lascio con le ultime due canzoni, Dario Farina con Sei la sola che amo e subito gli Homo Sapiens in Due mele. Grazie, a domani.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: come avete sentito anche dalla nostra sigla, anche per questo giovedì 28 di maggio apriamo il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, benvenuti anche per oggi insieme fino alle 18. Sapete che siamo insieme dal lunedì e venerdì proprio dalle 15 fino alle 18. Saluto Marco Tre, non mancate anche domani al suo appuntamento con la simpatia all'ora della pappa, e ne approfitto anche per salutare i miei compagni di viaggio che sono con me ogni pomeriggio. In redazione la dottoressa Verdiana Sasso, Verdiana buon pomeriggio, e Camilla sempre dall'altra parte del vetro alla parte tecnica. Anche oggi la parte più importante siete voi, quindi se volete intervenire potete farlo. Vi ricordo il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Lo so che state aspettando la nostra collection Canta Napoli che arriva tra poco, ma prima ascoltiamo Michele Zardillo con Come un giorno di sole e subito Filipponio con Pazzo non amore mio.
1: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: In questo pomeriggio su Romantica Radio, per mantenere un mood tranquillo, rilassato, parliamo di una cosa importantissima. Parliamo della felicità, perché c'è una discussione tra scienziati per cercare di capire qual è effettivamente la felicità. La felicità è fortuna? La felicità è successo? La felicità è ricchezza? Che cos'è, per esempio, per voi la felicità? Ne parliamo tra poco, però vi faccio ascoltare anche Nico Fidenco con Che cos'è l'amore? Partiamo con Zucchero, Una notte che vola via.

0: importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che raid hanno colpito su Waifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco contro Beirut da parte di Israele da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese. Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, un 31enne, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato all'Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dalpino non ha tentato di fermare l'uomo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Dalle 21 di oggi fino alle 9 della sera di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Il tennis: Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia infatti il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: È sempre più difficile definire che cos'è la felicità, ne stiamo parlando anche oggi pomeriggio su Romantica Radio, anche perché, come dicevamo, c'è una disputa tra scienziati che sempre più vanno alla ricerca di questo diritto dell'umanità, perché tutti hanno o avrebbero diritto alla felicità. E allora la felicità per alcuni scienziati non è altro che una forma di equilibrio interiore e la sensazione di appagamento. Non è soltanto successo, non è soltanto ricchezza. E allora a questo punto bisogna capire come arrivare, come raggiungere questa felicità. Tra poco vi do un po' di indicazioni perché possono effettivamente servire nella vita di tutti. Nel frattempo vi faccio sentire come sempre le nostre canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi, Nuovi Angeli, Anna da dimenticare. E partiamo cantando Tony Renis, Quando, Quando, Quando.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica. Vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
1: Romantica, sono Pina da San Nicola della Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

continuiamo a parlare di felicità che ci fa bene, continuiamo a parlare di come raggiungere questa felicità, quali sono le strade che ci indicano questi scienziati, le nuove frontiere della felicità. E allora, dobbiamo imparare a coltivare alcuni pilastri. Quali sono questi pilastri? Innanzitutto l'autostima, poi la motivazione nelle cose che facciamo, l'ottimismo, imparare ad esercitare la resilienza, l'empatia, metterci sempre nei panni degli altri. Questo ci aiuta ad arrivare a quel famoso equilibrio interiore che oggi gli scienziati identificano proprio con il concetto di felicità. Si diventa felice anche ascoltando la musica che amiamo o quella che ci piace di più, e appunto per questo arrivano il Banco del Mutuo Soccorso con Paolo Pa e Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E anche per questo giovedì 28 di maggio fatemi salutare i nostri ascoltatori che hanno scelto di trascorrere qualche minuto in nostra compagnia, anche se sono arrivati con un leggero ritardo. Ancora benvenuti, la voce di Lucio Belmonte, siete su Romantica Radio e visto che oggi è giovedì voglio ricordarvi anche una cosa molto importante. Domani, quasi fine settimana, ritorna l'appuntamento tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio ricordarvi che uno spazio in cui ogni settimana per un'ora ospitiamo uno di voi che si racconta ai nostri microfoni in diretta. Quindi se volete essere protagonisti di questo spazio del venerdì con Senti chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta, dovete soltanto prenotarvi, fatelo con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Vedo che sta per arrivare anche la Sorrenti con Figli delle Stelle.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

E tra una canzone e l'altra vado sempre un po' a sbirciare quelle sono le curiosità che sono venute fuori questa mattina dalle notizie pubblicate un po' da tutti i siti, un po' da tutti i giornali a livello mondiale. Ce n'è una che oggi mi fa un po' sorridere, però mi piace anche perché stuzzica sicuramente la vostra curiosità e magari anche il vostro interesse. Mi piacerebbe se qualcuno di voi intervenisse proprio in merito a questo argomento, perché stiamo parlando di quale sarebbe la cifra ideale dal punto di vista economico che si dovrebbe guadagnare per avere una certa stabilità, per essere tranquilli proprio dal punto di vista economico nella vita. E allora c'è stata una ricerca portata avanti da una famosissima università, che è l'università di Harvard, che ha messo in evidenza che per avere una certa stabilità e una certa tranquillità economica nella vita bisognerebbe guadagnare 64.000 euro l'anno, circa 5.300 euro al mese. Voi come state messi? Detto questo, ascoltiamo Santino Rocchetti con Divina e Fiorella Mannoia con La lettera che non scriverò mai.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare?

0: Stare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ho stimolato un po' la vostra partecipazione, molti si sono espressi anche in merito a quella che è la cifra ideale, come dice l'Università di Harvard, che bisognerebbe guadagnare per avere una certa stabilità economica. Mi avete scritto un po' le vostre cifre in maniera assolutamente anonima di quello che guadagnate mensilmente e sono un po' lontane da quello che è il mensile per stare proprio tranquilli dal punto di vista economico. Ma la tranquillità, attenzione, non dipende soltanto dalla ricchezza che abbiamo, ma come dicono dei grandi economisti, dalla capacità che abbiamo di gestire le nostre ricchezze. Questa è una cosa da segnare, non lo dice Belmonte, ma lo leggevo proprio poc'anzi di un grandissimo economista a livello mondiale. Tra poco anche l'appuntamento con Tutta mia la città. Oggi parliamo della canzone Messico e nuvole di Enzo Iannacci, ma prima ascoltiamo Johnny Dorelli con Non mi innamoro più e subito Anonimo Italiano, anche questa è vita.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Non una città, ma un intero stato, che in realtà nella narrazione di questa canzone non è un luogo reale. Parliamo di Mexico e nuvole, uno dei brani più riconoscibili del repertorio di Enzo Iannacci. Il Mexico del testo è dunque un altrove immaginato, una fuga mentale, un sogno semplice. In sostanza il protagonista sogna di partire, ma resta fermo, pensando ad un'evasione che purtroppo è impossibile. Messico!

0: E le nuvole? Sono l'elemento che riporta alla realtà, creano contrasto e suggeriscono instabilità, anche se lo stile musicale è piuttosto morbido, quasi ondeggiante. La canzone è stata scritta con Paolo Conte. Una connessione importante tra due mondi. Da una parte l'ironia surreale di Iannacci, dall'altra l'eleganza narrativa di Conte. Il titolo è diventato anche un modo di dire, indica sogni vaghi e progetti indefiniti. È una canzone che sorride mentre racconta qualcosa di amaro.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
1: Dottoressa Romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quanto ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche oggi siamo puntuali con il nostro spazio in cui salutiamo i nostri ascoltatori più assidui, più fedeli, ecco, posso dire così, quelli che ci scrivono di più, che ogni tanto ci chiamano anche. Testimone è la nostra dottoressa Verdiana Sasso, che raccoglie le vostre telefonate nella nostra redazione. E allora oggi chi salutiamo? Il nostro amico Roberto, che scrive da Cosenza, che ci ascolta sempre ogni giorno quando torna dal lavoro, quindi a quest'ora è attaccato alla radio magari in macchina e ci segue puntualmente. Grazie Roberto, e come ha fatto lui fate la stessa cosa anche voi. Se vi scappa il messaggio scriveteci 331 240 7878. Arriva anche Domenico Modugno con Chi si vuole bene come noi, e non poteva mancare nel nostro pomeriggio Enrico Ruggeri, che ascoltiamo con Polvere.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: E me lo avete chiesto in tanti: quando torna la collection Canta Napoli? Ancora qualche minuto di pazienza, arriva tra poco, anzi grazie ai nostri amici che hanno mostrato tantissimo apprezzamento rispetto a questa nostra rubrica che ha avuto grande successo proprio questo mese. Ma prima fatemi salutare anche i nostri ascoltatori che ci seguono non soltanto con la radio ma anche con la TV, con la loro Smart TV. Sapete che per coloro che si trovano in Campania, in Calabria e in Lazio potete seguirci sul nostro canale 788 del digitale terrestre. Per coloro che sono in altre parti d'Italia è molto semplice, basta andare sul nostro sito romanticaradio.it e cliccare sulla sezione TV. Tra poco arriva anche Canta Napoli, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Dean Martin con Everybody Lost Somebody e Mal con Tu che mi hai preso il cuore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora qualche curiosità tra una canzone e l'altra, specialmente anche per i nostri amici che quest'ora più numerosi si ascoltano dalla loro automobile nell'ora di punta. Voglio darvi un consiglio, anzi a dire la verità, riportarvi un consiglio che riguarda ancora i social network. Dovete sapere come capita nella vita che dobbiamo stare lontani da quelle che sono le persone tossiche perché non ci fanno stare assolutamente bene. Gli esperti stanno così esaminando anche dei casi in cui non soltanto dal vivo le persone tossiche ci fanno stare male, ma anche quando le seguiamo o ci seguono sui social, per cui bisogna stare lontani anche da queste persone che spesso pubblicano dei post che non ci mettono di buon umore. Quindi cosa fare per cercare di non farsi contagiare da questa negatività? Lontani dalle persone tossiche nella vita reale, ma lontani dalle persone tossiche anche sui social network. Consiglio che sicuramente vi aiuterà a vivere meglio la vostra giornata, come vi aiuta a stare bene anche ascoltare la bella musica. Gianni Togni tra poco con Quartiere e subito Jackie James con Innamorata.

anche tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo

0: auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Un pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestrati per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport, il tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set. Da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Ma che bello, addirittura mi cantate la sigletta di Veloci e Contenti, bravissimi! Siamo arrivati anche oggi all'appuntamento con la possibilità che avete di aggiudicarvi la nostra iconica calamita anche porta fortuna. Che bello pensare che potete metterla a casa, magari sul frigo o in un altro luogo, o magari tenerla sul posto di lavoro, ma ancora meglio portarla con voi in macchina. E allora, per potervela aggiudicare, cosa dovete fare? Attenzione, noi la diamo al primo che ci invia un messaggio al 331-240-7878. Dovete scrivere romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Non dimenticate, un bel messaggio dove scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Speditelo al 331-240-7878. Se sarete il primo, vi aggiudicate la nostra calamita. Così sarete veloci, ma anche contenti.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Sono Giuseppina da Napoli.
2: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: E lo so che state aspettando il messaggio della nostra redazione per sapere se siete stati i primi e quindi se avete diritto alla nostra calamita di Romantica Radio. Ebbene, allora, attenzione, se non ci siete riusciti in questo spazio, non perdete l'occasione, perché si ripete l'appuntamento con Veloci e Contenti ogni programma, va bene? Non perdete la speranza e soprattutto dovete essere veloci, veloci, come dico tutti i giorni. Con questo vi dico che tra poco prende il mio posto la mia amica Alessandra, perché vi farà compagnia fino alle 21 e questa sera, immancabile con i suoi argomenti, ritorna anche Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Io torno domani a partire sempre dalle 3 del pomeriggio fino alle 18. Devo ringraziarvi tantissimo sempre per l'ascolto che mi prestate, per la vostra interattività. Ci sentiamo domani, ma prima vi faccio sentire Santa Rosa con Ti ricordi e Peppino Di Capri con Auguri.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Io sono pronta e voi benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti. Anche questa sera vi terrò compagnia fino alle 21. Mi auguro che questa sia stata per voi una giornata splendida. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, la nostra compagnia, le tante rubriche da viverci insieme. Qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget di Romantica. Insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. E ringrazio Lucio Belmonte, che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani con la sua simpatia dalle 15 in poi qui su Romantica. E allora, siamo pronti per questo bel viaggio nella musica? Inizieremo tra poco con Nada, Amore Disperato, e subito Melissa Manchester, Don't Cry It Out Loud. Benvenuti su Romantica, buona serata con noi.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Amici romantici, com'è andata questa giornata? Dove siete in questo momento? Cosa state facendo? Da dove seguite Romantica Radio? Ci avete scoperto da poco, da tanto tempo? Raccontatemi tutto questo con un WhatsApp al 331-240-7878. Magari oggi vi è successo un accadimento speciale, qualcosa di particolare. Raccontatelo a noi, sfogatevi con noi. Siamo pronti a leggervi e a conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora, per i vostri WhatsApp 331-240-7878, se invece decidete di scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Vi ricordo che insomma email rispondo a tutti, ci vorrà magari un pochino di pazienza, ma prima o poi riuscirò a salutare anche attraverso la mail tutti quanti voi. Intanto, buona serata romantici con Riccardo Fogli, che tra poco riascolteremo con Ma quale amore. Subito Franco Califano, Ti perdo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ormai lo sapete, la vostra romantica radio non è soltanto musica ma anche rubriche. Infatti anche stasera, tra poco, scopriremo un'altra puntata di Tutta mia la città. Questa rubrica dedicata alle canzoni che sono state ispirate da città. Andremo a Milano stasera per ascoltare Roberto Vecchioni, Luci a San Siro e la storia di questa canzone. Tutto succederà tra poco qui su Romantica in Tutta mia la città. Subito invece, immediatamente torna protagonista la musica, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo, che ci accarezza i pensieri e magari ci fa tornare alla mente cose dimenticate. Tra poco Mina con Vorrei averti nonostante tutto. Subito una canzone che nel 1965 trasformò Pino Donaggio in una star internazionale. Infatti la canzone fu tradotta e poi cantata e divenne un successo mondiale grazie a Elvis Presley. Riascoltiamo Pino Donaggio con Io che non vivo senza te.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: Se parliamo di San Siro, immediatamente la mente ci porta a Milano. Luci a San Siro è una canzone del 71 scritta da Roberto Vecchioni, uno dei brani più celebri e riconoscibili. A dispetto di quello che possa suggerire il titolo, il brano non parla di calcio. In questo caso San Siro è un luogo simbolico, una sorta di spazio della memoria, un punto di ritorno emotivo. Il testo racconta infatti di un amore finito, del tempo che passa e la distanza tra passato e presente con uno stile lento e un arrangiamento discreto.

0: così.
1: Cosa rappresentano le luci? Sono quell'elemento che illumina, ma allo stesso tempo evidenzia ciò che non c'è più. È sicuramente una canzone fortemente evocativa, che ha accompagnato diverse epoche e diverse generazioni, mantenendo sempre lo stesso impatto emotivo. È per questo che il brano viene spesso utilizzato come colonna sonora di programmi nostalgici o racconti sulla memoria urbana.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
1: Ciao Romantica Radio, non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

questa è l'ora giusta per prendere un aperitivo, sorseggiarlo, ascoltare la musica di Romantica e magari rilassarsi dopo una giornata pesante trascorsa al lavoro. Buona serata amici miei, e poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Ma attenzione, se Tutta mia la città vi piace in modo particolare, potete riascoltarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it e approfittatene per venire a visitare il nostro sito, ci sono tante belle cose da scoprire. Amici miei, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo Sandro Giacobbe con Il giardino proibito. Subito una canzone del 1982, è un piccolo film di quotidianità, una coppia, una giornata semplice, niente lusso, solo tempo insieme. Fabio Concato, Domenica bestiale.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma anche in mail a alessandra@romanticaradio.it. E in modo particolare voglio salutare Orlando che ci segue da Montepulciano e scrive: vi ascolto grazie al DAB e mi è subito piaciuta la vostra ottima musica vintage che mi ricorda la mia adolescenza. Che bello, ci piace farvi tornare indietro nel tempo con la nostra musica. Orlando, ti mando un bacione e saluto Montepulciano, che è una cittadina stupenda. Ciao caro, buona serata, grazie per averci scelto. E ancora saluto Luisa, che invece ci ascolta da Torino, nostra fedelissima, dice: anche stasera sto preparando la cena e vi ascolto. Ma grazie cara per averci scelto. E ancora buona serata a Anna, che invece ci ascolta da Monza, dice: vi ho scoperto da un paio di mesi e vi ascolto ogni sera quando torno a casa proprio per rilassarmi. E questo ci piace, ecco un'altra funzione. La nostra musica sicuramente, amici, vi rilassa. Grazie anche a Luisa, un bacione a lei e buona serata. E ancora voglio salutare Rosy che ci segue da Alessandria, è una nostra fedelissima ascoltatrice ormai da tanto tempo, dice: stasera sto annaffiando i fiori e vi ascolto. Ciao cara, un bacio. E buona serata con Alberto Anelli, che tra poco riascolteremo con Segreto. Subito Mino Verniaghi, Farfalla.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Buona serata romantici, ora di cena sempre più vicina e comincio già da adesso a dirvi buon appetito e raccontarvi anche qualcosa che ci sorprenderà, anzi è la scienza che torna a sorprenderci e questa volta tocca uno dei temi più scomodi di sempre, l'infedeltà. Alcuni studi mostrano che varianti genetiche possono rendere alcune persone meno inclini alla monogamia. In pratica, il loro cervello cerca stimoli continui. La stabilità li spegne, l'adrenalina li accende. Non è una giustificazione, ma è proprio un dato biologico che pesa molto di più di quanto immaginiamo. La verità, ci sono individui naturalmente portati alla fedeltà e altri che devono lottare contro un istinto antico milioni di anni. Un cortocircuito tra biologia e comportamento che rende l'amore molto meno semplice di quanto vorremmo. Capita, ce lo dice la scienza e questa sera ve l'ho raccontato qui su Romantica. Adesso invece vi regalo le prossime canzoni. Riascolteremo Sergio Endrigo con Nelle mie notti e subito Alice per Elisa.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata romantici, e stasera voglio raccontarvi qualcosa di molto molto curioso. La neurologia ci regala una curiosità che sembra uscita da una commedia, però vi giuro che è tutto vero. Pensate che chi subisce un danno all'emisfero destro del cervello può sviluppare una vera e propria dipendenza da scherzi. Eh sì, avete capito bene, un bisogno compulsivo di fare battute, raccontare barzellette, cercare praticamente la risata ad ogni costo. Non è umorismo spontaneo, è un impulso incontrollabile legato alle aree che regolano creatività, emozioni e inibizione sociale. Il risultato? Persone che trasformano ogni situazione in un palcoscenico comico, spesso senza rendersene conto. Un effetto collaterale rarissimo e però, insomma, devo dire, molto affascinante. E voi avete conosciuto persone così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Gianni Morandi, Un mondo d'amore, e Renato Zero, Tu sì, una cosa grande.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché in

0: Insieme cresciamo passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
1: Tu sei romantica. Grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ci siamo, amici cari, è arrivato il momento di veloci e contenti. Allora, siete pronti? 331-240-7878, questo il numero da usare per i vostri WhatsApp. Scrivete romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce anche questa sera si porterà a casa la nostra richiestissima calamita. E allora scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878 e buona fortuna con Romantica Radio.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Riuscirò prima o poi a dirvi grazie a tutti quanti, credo proprio di sì, prima o poi vi saluterò tutti. Intanto grazie a voi che ci scrivete al 331-240-7878. È molto bello conoscere le vostre vite attraverso i vostri messaggi, allora continuate a farlo. Io saluto la nostra amica Eugenia che ci segue da Trapani, una nostra fedelissima. Ciao cara, buona serata, si sta rilassando dopo cena insieme al marito, niente TV questa sera almeno, dice, fino alle 9:30, dopodiché insomma forse vedremo un po' di TV a letto, intanto ascoltiamo voi. Grazie cara, un bacione e buona serata. Poi ancora saluto Antonella che invece ci ascolta da Brindisi. Ciao Antonella, grazie per i tanti complimenti che hai fatto alla musica di Romantica. E buona serata anche a Adriano di Roma e a Floriana che invece ci ascolta da Caserta. Con le prossime canzoni riascolteremo Eros Ramazzotti con La luce buona delle stelle e subito Quincy Jones, Just a

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Amici romantici, allacciate le cinture perché questa è una di quelle notizie che fanno sorridere anche un po' disperare. L'aeroporto di Ibiza è ufficialmente il primo al mondo per numero di voli persi. Un primato curioso, figlio del mix perfetto. Traffico estivo alle stelle, orari serrati e, diciamolo, qualche passeggero che arriva al gate con lo spirito un po' troppo vacanziero. Risultato: record mondiale di cui incidenze mancate e partenze lasciate andare. Insomma, Ibiza non è solo la capitale del divertimento, ma anche il luogo dove perdere un volo è quasi una tradizione locale. Incredibile ma vero, succede anche questo nel mondo. E stasera ve l'ho raccontato qui su Romantica. Buona serata, amici miei. Tra poco riascolteremo invece i New Trolls con Che Idea. E subito un grande successo di Nino Buonocore, Scrivimi.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica.

prima di amare davvero. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, e non mancate, amici cari. Buona serata però anche con la bella musica, perché tra poco riascolteremo Paolo Frescura con Io penso a te e subito i Collage, Due ragazzi nel sole.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
1: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio tir e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto. Siete speciali ascoltatori di Romantica. Vi mando un bacione enorme. Noi ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli perché insieme adesso ci ascoltiamo due canzoni e poi arriverà Roberto a tenervi compagnia fino alla mezzanotte. Tra poco Umberto Tozzi con Eva e subito Vincenzo Spampinato. È sera. Da Alessandra un bacio, un abbraccio. Ci sentiamo domani alle 18. Vi aspetto. Un bacio, ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sera di questo giovedì, grazie davvero di cuore, grazie ad Alessandra Ricetti, saluto Camille dall'altra parte, allora siamo prontissimi, ecco, io sono Roberto Malvagia. Da adesso fino alla mezzanotte resteremo qui su Romantica Radio. Questa sera parleremo di una parola che per moltissimi italiani ha un significato molto più di quello che sembra sistemazione, una parola che dentro aveva il posto fisso, la busta paga sicura, il concorso vinto, il contratto stabile, la casa da mettere su, la cucina scelta con attenzione. Parliamo proprio del posto fisso. Prima perfino di permettersi di amare con leggerezza bisognava sistemarsi il lavoro in comune, la sippa, le poste, in fabbrica, in banca. Ma quella sistemazione era davvero serenità? O magari qualche volta diventava una pressione, una corsa, una prova, diciamo, continua da superare per sentirsi degni della vita? Potete scrivermi al 331-240-7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a guardare quella parola con rispetto, ma anche con sincerità.

0: di notte.
1: Per molti italiani la sistemazione non era una semplice comodità, era quasi una bussola, no, esistenziale. Significava avere finalmente qualcosa di solido sotto i piedi, un lavoro stabile, uno stipendio che arrivava con regolarità, la possibilità di affittare o comprare casa, l'idea che da quel momento appunto in poi si potesse davvero cominciare a costruire una vita. E dentro questo quadro il sentimento spesso veniva dopo, o almeno doveva appoggiarsi a basi considerate serie. C'erano frasi che nelle famiglie tornavano sempre uguali: prima ecco, devi trovare un posto di lavoro, prima il posto fisso, poi il resto viene. E quel resto, guarda caso, era magari spesso l'amore, il matrimonio, i figli, il corredo, il salotto da scegliere, la cucina da ordinare, le chiavi consegnate, il mutuo da firmare, perfino la macchina diventava un simbolo, una 127, una 128, una Ritmo. Il problema è che qualche volta tutto questo diventava anche un peso, perché ci si convinceva che finché non era tutto in ordine non si avesse il diritto di vivere davvero. Allora si rimandava, si aspettava. Lasciamo scorrere la musica e proviamo a capire, proprio con la dolcezza delle canzoni giuste, se la sicurezza e la felicità sono sempre andate davvero nella stessa direzione.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

In questo giovedì sera i primi messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878. Questa sera stanno disegnando un'Italia molto riconoscibile, fatta di padri severi, di madri prudenti, di stipendi, di sogni rinviati. Voglio salutare una nostra cara amica che si chiama Maria da Napoli. A casa mia si diceva sempre prima il lavoro, poi l'amore serio, come se il cuore dovesse aspettare il contratto. Poi voglio salutare, vediamo un po', Alessandro da Bari. Per mio padre il posto fisso valeva più di una dichiarazione d'amore. Diceva che il sentimento senza stabilità, dice, non protegge nessuno. Francesca da Bologna, la parola sistemazione mi fa pensare a sicurezza, sì, dice, ma anche a una fatica continua per dimostrare di meritarti una vita. Continuate a scrivermi questa sera ogni vostro messaggio. Sembra un po' riportare qui una cucina, un corridoio, una busta paga, magari piegata nel portafoglio, una generazione che cercava solidità con tutta la serenità possibile.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: L is for the way you look at me. O

La sistemazione, visto che parliamo proprio di questo, in questa giovedì sera, per molte famiglie non era soltanto economica, era quasi una prova di valore. Non significava soltanto hai trovato un lavoro, significava sei affidabile, sei serio, sei pronto per una vita adulta, e questo soprattutto per molti uomini è stato un peso enorme. Ma dentro questo peso c'era anche molta tenerezza, se vogliamo, perché i giovani, ecco, non spingevano soltanto per rigidità, spingevano anche per paura, per il timore che i figli soffrissero, che non avessero abbastanza, che restassero magari in balia di una vita troppo incerta. E allora il posto fisso, la casa, il corredo, la cucina nuova, no? Il salotto per bene, diventavano quasi la versione concreta di un augurio. Voglio che tu sia al sicuro. E il problema nasceva quando la sicurezza diventava più importante della verità, quando si finiva per rimandare l'amore, la libertà, perfino anche addirittura la possibilità di sbagliare, perché no?

Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco torneremo insieme dentro questa parola piena di storia, piena di peso, piena di desiderio. Proveremo a capire se la sistemazione sia stata soltanto una protezione necessaria oppure anche una forma elegante di paura. Parliamo della sistemazione, del posto fisso, una parola che dentro aveva proprio così, il posto fisso, la paga sicura, il concorso vinto, il contratto, no? Aveva praticamente un qualcosa di concreto per generazioni intere. Ecco, prima di sposarsi bisognava avere il posto fisso. E allora continuate a scrivermi. Era quella però davvero la vita reale, la serenità. 331 240 78 78, oppure una mail se vi va a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi appunto delle vostre storie.

Abbiamo superato le 22, siete con Romantica Radio dentro una serata che sta facendo riaffiorare chiavi, buste paga, salotti ordinati, cucine nuove e quella frase sentita mille volte: quando ti sistemi, poi pensi al resto. E allora probabilmente magari siete in macchina oppure magari a casa o state tornando dal lavoro. Stasera parliamo proprio della cosiddetta sistemazione. E così, di quella forma molto italiana di prudenza, ambizione e responsabilità che ha orientato amori, matrimoni, tempi della vita. 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

Una delle cose più forti della cosiddetta sistemazione era il potere proprio sui sentimenti. Se uno aveva un lavoro stabile, una casa, una prospettiva concreta, allora l'amore improvvisamente diventava più credibile agli occhi degli altri, le famiglie si rilassavano, i pranzi diventavano meno tesi, le relazioni venivano, come dire, guardate con altro rispetto, come se il sentimento per essere preso sul serio dovesse prima superare un esame, no, di affidabilità economica. E questo in certi casi era anche positivo, ha evitato slanci troppo ingenui, ha dato protezione, ha aiutato le coppie a costruire basi solide. Forse il punto non è negare l'importanza della stabilità, sarebbe ingiusto, il punto è capire quando la stabilità aiuta e quando invece diventa magari come dire anche una gabbia, perché no? Lasciamo scorrere la musica, le più belle canzoni d'amore italiane, a stare accanto a questo bisogno di sicurezza e a questo desiderio di slancio, senza scegliere una parte sola.

Tra i messaggi di questa sera, Paola da Roma: i miei genitori si sono sposati quando mio padre è entrato in banca. Prima sembrava impossibile perfino parlarne. Saluto Davide da Genova: per me la sistemazione è stata una gabbia, ho perso una storia importante aspettando il momento perfetto. Ecco, poi c'è Lucia da Firenze: forse il vero equilibrio sarebbe insegnare ai figli a costruire, non a rimandare all'infinito. Ovvero, lo traduco, la sistemazione proteggeva sì, ma qualche volta, ecco, faceva anche aspettare troppo, e aspettare troppo nella vita ha sempre un prezzo. Continuate a scrivermi, perché questa sera state dando voce davvero a tanti pareri e a moltissime voci.

tra le amiche di questa sera Francesca da Modena che mi ha scritto: capisco benissimo i miei genitori che cercavano sicurezza, ma vorrei che i miei figli non pensassero di dover mettere in ordine tutto prima di vivere. Ecco, è proprio così. Da una parte il rispetto per chi ha cercato la sicurezza perché veniva da tempi di incerti, difficili, pieni di sacrificio, dall'altra il desiderio di non trasformare quella prudenza magari in paura. Forse il vero compito, come dire, non è tra la sicurezza e il sentimento, è non lasciare che l'una magari divori l'altro.

Tra poco entreremo nell'ultima parte, qui su Romantica Radio Lì proveremo proprio a capire se la sistemazione sia stata davvero una conquista oppure una parola che qualche volta ha insegnato a rimandare la felicità, come dire. Per molti italiani, ecco, la sistemazione non era soltanto una semplice comodità, era quasi una bussola esistenziale, un lavoro stabile, uno stipendio che arrivava con regolarità, la possibilità di affittare o magari comprare una casa, l'idea che da quel momento in poi si potesse davvero cominciare magari a costruire una vita. Fatemi arrivare questa sera i vostri pareri, le vostre opinioni.

Abbiamo superato le 23 e questa è l'ora in cui i pensieri si fanno più nitidi, le case si fanno più silenziose e certe parole improvvisamente mostrano tutta la loro parte emotiva. Siete con Romantica Radio, stiamo parlando della sistemazione, ma in fondo stiamo parlando di come ci si sente pronti per la vita. Allora, se volete scrivermi 331 240 78 78, magari vi è tornata in mente una casa, una firma, un contratto, un amore rimandato, una generazione che vi diceva di aspettare ancora un po', perché qualche volta la domanda più difficile non è cosa mi manca, ma quanto voglio ancora aspettare prima di cominciare davvero.

Alla fine forse la sistemazione è stata una parola necessaria per un'Italia che voleva proteggere i propri figli dal disordine, dal dolore. Questo va guardato con rispetto, perché dietro quella parola non c'era soltanto rigidità, c'era amore, paura, desiderio di dare basi solide, di evitare che la vita scivolasse via senza appoggi. Però, come succede spesso, anche le parole, no, nate per proteggere possono diventare troppo pesanti se smettono di restare umane, perché se aspettiamo che tutto sia finalmente perfetto prima di vivere, amare, scegliere, rischiamo di passare gran parte della vita proprio a prepararsi, proprio in una preparazione, diciamo così, e la vita vera invece accade mentre la si vive, mentre la si sta ancora mettendo a posto. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a stare accanto a questi pensieri, proprio con quella dolcezza che sa tenere insieme prudenza, desiderio e probabilmente verità.

Emilia da Bari, tra i tanti messaggi, gli ultimi di questa sera: la sistemazione dava pace, ma qualche volta faceva arrivare tutto troppo tardi. Saluto anche Alvaro da Napoli: forse dovremmo insegnare ai figli a costruire la vita, non ad aspettare che arrivi già pronta. E poi Francesca da Palermo: sicurezza sì, ma senza sacrificare tutta la tenerezza, il nome del controllo. Forse è proprio questo il cuore della nostra serata: non negare il valore delle basi solide, ma non lasciare che diventino l'unico metro con cui giudichiamo anche il futuro.

Siamo in prossimità della mezzanotte, abbiamo parlato di quella parte della vita in cui si cerca di sentirsi abbastanza pronti per amare, scegliere, costruire, e questo in fondo è un tema molto, diciamo, umano, perché tutti in modi diversi ci siamo chiesti almeno una volta se fosse il momento giusto. Magari vi è tornata in mente una situazione, una frase sentita troppe volte, una scelta fatta con coraggio, magari rimandata per paura. Beh, insomma, tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono notti in cui non serve condannare o assolvere magari il passato, serve soltanto a capire meglio da dove vengono certe paure, da dove sono venute, ecco, e decidere con più tenerezza che cosa vogliamo farne proprio adesso. Tra poco Alex Poli, ricordatevi, Romantica Night, tra poesie e narrazioni. Da Roberto Malvagia è davvero tutto, grazie di cuore a tutti voi, domani sera alle 21, qui su Romantica Radio ci ritroveremo di nuovo.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
2: Romantica Night. Di notte.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

dice che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: In the night time, in the dark, is when I miss you most. And it's been hard to

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca.